Vorrei chiudere il boxe di Carini col Martino, vorrei chiudere il boxe Megano al Martino, io ti trovo fuori, ti metterei un tipo blindo, te lo do, ti lo stai a loro, stai di lato, Pilato, Sabato, Cucci, Tonino, Martino, Caralamo, se ne serio, Blasio, Inattivo, Policato, Palmato, Petro, che arrivo, tu penso. Non è io ne ho sulle camatio, ci testano ne ho martino, non è di niente tanto martiri santo. Non è io ne ho sulle martino, ne ho giù mi biscopo pedras, che io giù mi biscopo.

sempre che siamo sotto i giudici Maria, se facciamo un cielo a tutti i santi. Sarò sempre che rimane il suo vino più alto, e quando se ti fa sempre che era santo di tutti i terra che è stato rilassato. E anche l'onda di Cosciola non si perdona una riflessione di parola, e quando mi ricordo una parola rossa, se ne sono di tempo, tutti passano via su questa via. E il problema è fare un consiglio di tutti i giorni, perché tu fa cose come buona, Grazie a tutti.